0: clima. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1999!

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Forse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:34 minutos.
2: Son las 3:34 minutos.
3: Radio Cali.

sei là che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, un amore.

0: Radio Calima.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo Stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. È quanto ha scritto sul suo social Truth il tycoon. La smentita di Teheran tramite Pasdaran però non è tardata ad arrivare. Oggi nessun accordo. Alberto Stasi è uscito definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. C'era un ragazzo di 15 anni alla guida dell'auto rubata che lo scorso 12 aprile a Cantù in provincia di Como investì un pensionato di 81 anni. L'adolescente che fuggì senza prestare soccorso è stato identificato dalla polizia locale. È indagato per i reati di lesioni personali stradali aggravate, omissione di soccorso e ricettazione. È stata ritrovata la 14enne che risultava scomparsa a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. La ragazzina è stata individuata all'interno di una casa abbandonata alla periferia del paese. La 14enne sta bene e ha incontrato la nonna con cui vive. È stata sottoposta a controlli in ospedale. Lo sport, il calcio mondiale 2026, il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1. Stesso risultato per Qatar e Svizzera. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Basket NBA, i New York Knicks vincono le finals contro San Antonio e dopo 53 anni tornano campioni. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, chi è solo da tempo fa fatica a conoscere persone stimolanti. Chi ha una relazione di coppia non deve alimentare polemiche inutili. Nella sfera lavorativa sono in arrivo delle soluzioni alternative. Toro, i single possono vivere una giornata abbastanza negativa. Chi fa parte di una coppia solida può fare dei progetti importanti con la dolce metà. Questo è il momento giusto per iniziare ad allargare il giro d'affari. Gemelli, l'ambizione dei cuori solitari può essere finalmente premiata. Chi fa parte di una coppia invece sta attraversando un momento davvero complesso. Parlate di più. In ambito lavorativo è necessario usare più impegno. Cancro, per quanto riguarda la salute, iniziate ad avere finalmente una buona vitalità e una buona energia. Per quanto riguarda l'amore c'è un po' di rabbia nel cuore. Per chi deve sostenere un test, un esame o un colloquio, è un momento favorevole. Leone, potreste ricevere oggi un'improvvisa illuminazione grazie all'intervento di qualcuno, che anche senza volerlo vi spingerà a riflettere su vari aspetti della vostra vita. Questa nuova prospettiva vi aiuterà moltissimo. Vergine, le passioni e gli interessi condivisi saranno il cuore pulsante della relazione di coppia. Per i single questa giornata promette grandi opportunità, mentre nel lavoro, con costanza e impegno, potrete superare ogni ostacolo. Bilancia, ci sono giornate in cui ci si sente incompresi e si tende a chiudersi in se stessi o in se stesse. È il momento di uscire invece dal vostro guscio protettivo e iniziare a cercare attivamente ciò che desiderate dalla vita. Scorpione, le stelle illumineranno la sfera delle amicizie. Sarete amici e amiche affidabili e presenti. Sul fronte lavorativo godrete di rapporti molto positivi con chi collabora con voi. Sagittario, anche per le nuove storie d'amore sarà importante osare, in modo da rendere il periodo indimenticabile. Ultimamente le maggiori soddisfazioni derivano dal lavoro. Amate ciò che fate e questo vi dà una marcia in più. Capricorno, mostratevi sensibili e attenti ai vostri affetti, prendendovi cura di loro, come mai avete fatto prima. Nel lavoro sentirete una forte spinta a fare o disfare. È arrivato il momento di ottenere quei meriti che vi spettano da tempo. Acquario, in questo periodo tutto sembra procedere nel modo giusto, quindi siate fiduciosi. Nel lavoro fino ad ora avete evitato di esprimere la vostra opinione, ma da ora in avanti potrete sentirvi liberi di parlare senza filtri. Pesci, arriveranno idee brillanti e facilità nella pianificazione di ogni giornata. Ogni impresa sarà coronata dal successo, dalle nuove iniziative alle nuove conoscenze, dai sogni a lungo accantonati ai giochi seduttivi con il partner. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. L'amicizia inizia quando si smette di cercare l'utile. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. La pace tra Iran e Stati Uniti è appesa alla firma digitale. Salta l'incontro di Ginevra. Washington spinge, Teheran frena. Trump chiede di siglare il memorandum oggi. Pasdaran replicano, insiste solo perché vuole il suo regalo di compleanno. E il tycoon minaccia, se non ci stanno è già pronta l'alternativa finale. Sirene d'allarme si sono attivate in diverse località israeliane vicino alla frontiera con il Libano per la possibilità di un attacco con droni proveniente dal paese confinante. Lo riporta il Times of Israel. Hezbollah rivendica intanto gli attacchi con razzi e droni contro posizioni dell'esercito israeliano in due località del territorio libanese. Il destino dell'Europa si decide qui, lo ha scritto su X il presidente ucraino Zelensky parlando del G7 in programma in Francia. Dobbiamo porre fine a questa guerra con la Russia, con dignità e con la garanzia della sicurezza. Martedì al vertice ad Evian, Trump e Zelensky parteciperanno ad una riunione di lavoro, mentre al momento non è confermato un bilaterale formale tra i due. Era riverso a terra in posizione supina, con segni di ferite alla testa, semivestito. È stato trovato così ieri pomeriggio il 61enne Roberto Pietro Guerrino nel piccolo appartamento dove viveva, al quarto piano di uno stabile nel quartiere Nolo di Milano. Si presume che la vittima sia stata colpita con un oggetto contundente. Trovate tracce di sangue nell'abitazione. Calcio debutto difficile ai mondiali per il Brasile di Ancelotti. Col Marocco finisce 1-1. A salvare la Seleção e Vinicius, che risponde al gol di Saibari. 1-1 anche tra Qatar e Svizzera. Storica vittoria della Scozia per 1-0 su Haiti. Capo al debutto anche la Turchia di Montella. L'Australia si impone 2-0. È tutto, a più tardi.

0: Buona domenica 14 giugno 2026. La Chiesa ricorda Sant'Eliseo e San Fortunato. La luna calante si avvia a diventare nuova. Il proverbio del giorno, il mondo è bello perché è vario, segnala che nel confronto con chi vive e pensa diversamente da noi, possiamo ampliare la nostra ricchezza culturale. E oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. Insieme al sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1797, per effetto della Convenzione di Mombello, nasceva a Genova la Repubblica Ligure, guidata dall'ex doge Giacomo Maria Brignole. Nel 1925, con la riforma del servizio postale italiano, si costituiva l'APT, azienda autonoma delle poste e telegrafi. Nel 1947, all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, veniva presentato il magnetofono dei fratelli Castelli, registrava i suoni su un filo d'acciaio e costava 450.000 lire. All'epoca il mensile di un operaio era di 14.000 lire. Nel 1949 Enrico Mattei annunciava che l'AGIP aveva scoperto un giacimento di petrolio a Corte Maggiore in provincia di Piacenza. E nel 1973 la nazionale italiana di calcio batteva per la prima volta quella inglese con un 2-0 a Torino grazie alle reti di Pietro Anastasi e Fabio Capello. Nel 1978 il giornale L'Espresso pubblicava accuse su dichiarazioni fiscali falsate del presidente italiano Giovanni Leone. Si sarebbe dimesso, ottenendo poi la condanna per diffamazione dell'autrice Camilla Cederna e del giornale. Nel 1994 moriva a Beverly Hills il compositore Henry Mancini, l'italo-americano autore del tema musicale della Pantera Rosa. Nel 2001 la Cassazione condannava l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo a 5 anni di reclusione per avere incassato tangenti dalle case farmaceutiche. Nel 2003 matrimonio a Roma per il conduttore Rosario Fiorello e Susanna Biondo, sua compagna da 6 anni. E nel 2023 si svolgevano a Milano i funerali dell'imprenditore e politico Silvio Berlusconi alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di una folta folla. Sono nati il 14 giugno, nel 1864 il medico psichiatra e patologo Alois Alzheimer. Nel 1928 il rivoluzionario Ernesto Che Guevara, che da recenti rivelazioni sarebbe nato però un mese prima. Nel 1940 il cantautore Francesco Guccini e 80 anni fa, nel 1946, il presidente statunitense Donald Trump. Inoltre nascevano oggi la cantante Gianna Nannini nel 1954, il conduttore TV Paolo Bonolis nel 1961, il calciatore campione mondiale 2006 Massimo Oddo nel 1976, quindi oggi cinquantenne, il karateka campionessa mondiale 2006 di kata individuale Sara Battaglia, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 14 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Un ragazzo di 17 anni avrebbe ucciso a coltellate la zia per poi gettare la salma nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. Il fatto sarebbe avvenuto a Sanstino di Livenza, nel Veneziano. Il giovane, messo alle strette dagli inquirenti, avrebbe confessato il delitto, probabilmente legato a gravi dissidi familiari. Guerra Iran-Stati Uniti, Trump ribadisce: Teheran ha accettato di non avere l'atomica, breve Hormuz aprirà. E il presidente americano chiede di siglare il memorandum già oggi, ma Teheran frena, non è ancora finalizzato, dicono i Pashdaran. Giorgia Meloni parla di censura in merito al patentino antifascista richiesto alle case editrici per partecipare alla fiera Più Libri Più Liberi in programma a Roma. Lo scrive la stessa Premier su X. La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, è una storiella alla quale ormai non crede più nessuno, così Meloni. Primo giorno fuori dal carcere per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il 42enne ha lasciato ieri il carcere di Bollate dopo 10 anni per essere affidato in prova ai servizi sociali. Se il condannato rispetta tutte le prescrizioni, è arrivato al termine del periodo di affidamento, la pena si considera estinta e solo allora tornerà un uomo libero. Calcio, partenza falsa per Vincenzo Montella ai mondiali di calcio. L'Australia batte 2-0 a Vancouver la Turchia del tecnico italiano. Pareggio dolce amaro per Ancelotti sulla panchina del Brasile. Contro un Marocco in gran forma, la Seleção strappa un pareggio per 1-1. La Scozia batte Haiti 1-0, 1-1 tra Qatar e Svizzera. È tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella. La pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, chi è solo da tempo fa fatica a conoscere persone stimolanti. Chi ha una relazione di coppia non deve alimentare polemiche inutili. Nella sfera lavorativa sono in arrivo delle soluzioni alternative. Toro, i single possono vivere una giornata abbastanza negativa. Chi fa parte di una coppia solida può fare dei progetti importanti con la dolce metà. Questo è il momento giusto per iniziare ad allargare il giro d'affari. Gemelli, l'ambizione dei cuori solitari può essere finalmente premiata. Chi fa parte di una coppia invece sta attraversando un momento davvero complesso. Parlate di più. In ambito lavorativo è necessario usare più impegno. Cancro. Per quanto riguarda la salute, iniziate ad avere finalmente una buona vitalità e una buona energia. Per quanto riguarda l'amore, c'è un po' di rabbia nel cuore. Per chi deve sostenere un test, un esame o un colloquio, è un momento favorevole. Leone. Potreste ricevere oggi un'improvvisa illuminazione grazie all'intervento di qualcuno, che anche senza volerlo vi spingerà a riflettere su vari aspetti della vostra vita. Questa nuova prospettiva vi aiuterà moltissimo. Vergine, le passioni e gli interessi condivisi saranno il cuore pulsante della relazione di coppia. Per i single questa giornata promette grandi opportunità, mentre nel lavoro, con costanza e impegno, potrete superare ogni ostacolo. Bilancia. Ci sono giornate in cui ci si sente incompresi e si tende a chiudersi in se stessi o in se stesse. È il momento di uscire invece dal vostro guscio protettivo e iniziare a cercare attivamente ciò che desiderate dalla vita. Scorpione. Le stelle illumineranno la sfera delle amicizie. Sarete amici e amiche affidabili e presenti. Sul fronte lavorativo godrete di rapporti molto positivi con chi collabora con voi. Sagittario, anche per le nuove storie d'amore sarà importante osare, in modo da rendere il periodo indimenticabile. Ultimamente le maggiori soddisfazioni derivano dal lavoro. Amate ciò che fate e questo vi dà una marcia in più. Capricorno, mostratevi sensibili e attenti ai vostri affetti, prendendovi cura di loro, come mai avete fatto prima. Nel lavoro sentirete una forte spinta a fare o disfare. È arrivato il momento di ottenere quei meriti che vi spettano da tempo. Acquario, in questo periodo tutto sembra procedere nel modo giusto, quindi siate fiduciosi. Nel lavoro fino ad ora avete evitato di esprimere la vostra opinione, ma da ora in avanti potrete sentirvi liberi di parlare senza filtri. Pesci, arriveranno idee brillanti e facilità nella pianificazione di ogni giornata. Ogni impresa sarà coronata dal successo, dalle nuove iniziative alle nuove conoscenze, dai sogni a lungo accantonati ai giochi seduttivi con il partner. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. L'amicizia inizia quando si smette di cercare l'utile. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cotiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese. Con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cotiglio. Ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.

0: bentrovati e buona domenica 14 giugno con il GR delle buone notizie. Tra le migliori città al mondo per musei e gallerie spiccano due gioielli italiani. A confermarlo la nuova classifica pubblicata da Time Out, elaborata sulla base delle opinioni di oltre 24.000 residenti in diverse città del mondo. Per la categoria museale, regina indiscussa è Parigi con un indice di gradimento del 97%. Al secondo posto Madrid, sull'ultimo gradino del podio c'è invece Londra, dove l'ingresso a moltissimi musei è gratuito. A rappresentare l'Italia nella top 10 c'è Firenze, che conquista il sesto posto. Sul fronte delle gallerie d'arte il primato passa a Londra, ma anche in questa classifica l'Italia si ritaglia uno spazio importante. Firenze conquista il quarto posto, mentre Roma entra nella top 10 mondiale in settima posizione. Novità importanti per chi viaggia in aereo e deve fare i conti con una valigia smarrita. La Corte di Cassazione ha dato ragione ai passeggeri, chiarendo che il PIR, ossia il modulo compilato direttamente in aeroporto in caso di bagaglio perso, vale già come reclamo ufficiale. Tradotto, non sarà più necessario inviare una seconda comunicazione formale entro 21 giorni alla compagnia aerea per chiedere il risarcimento. La decisione arriva con l'ordinanza numero 8684 del 7 aprile 2026. In Lapponia parte una caccia al tesoro col sole di mezzanotte. L'idea è nata per incentivare il turismo anche d'estate. D'inverno infatti una meta abbastanza gettonata sia per il villaggio di Babbo Natale che per i paesaggi innevati e l'aurora boreale. Ma d'estate non rischia di certo l'overtourism. La caccia al tesoro sarà una sorta di gioco avventura e consiste nell'esplorazione di sentieri, panorami mozzafiato, mentre ci si avvicina al tesoro nascosto. Dopo il caffè sospeso arriva anche la visita medica sospesa, per cui facendo una visita a pagamento in una struttura si permette a qualcuno che non può di avere una visita gratis. L'idea è nata in Lombardia ed è portata avanti da tre poliambulatori di Milano per il progetto che reinveste i proventi delle visite per quelle gratuite, soprattutto per chi deve attendere lunghe liste d'attesa ed ha urgenza di curarsi. Il programma è promosso da Fondazione di Comunità Milano e coordinato da Progetto Mirasole, impresa sociale nel sud Milano. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia Chiara Guerra di 53 anni e ha gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. È successo a San Stino di Livenza, Venezia. Il giovane ha confessato durante la notte e messo alle strette dal magistrato. L'omicidio sembra legato a gravi dissidi familiari. Il corpo non è ancora stato trovato. Orrore nel napoletano, dove una bimba di soli 15 mesi avrebbe ingerito e inalato stupefacenti. Ora si trova ricoverata in ospedale a Nola. I fatti sono avvenuti venerdì scorso, quando la bimba avrebbe accusato dei malori. A quel punto la madre l'avrebbe portata in ospedale. Si sospetta un avvelenamento da cocaina e THC. Donald Trump ha scritto sul suo social Truth che la firma dell'accordo con Teheran avverrà oggi. Da parte iraniana però ancora nessuna conferma. La CNN rivela una delegazione del Qatar a Teheran per finalizzare l'accordo. Il presidente americano ribadisce che Teheran ha accettato di non avere l'atomica. A breve Hormuz aprirà. Giorgia Meloni contro il patentino antifascista richiesto alle case editrici per partecipare alla fiera Più Libri Più Liberi in programma a Roma. Si chiama censura e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica, scrive su X la Premier. Basket, la NBA si inchina davanti ai New York Knicks. La squadra di Coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio e regala una tifoseria abbonata alle delusioni negli ultimi 27 anni. Il titolo che mancava da lontano 1973. Spaziale Brunson a segno con 45 punti. È tutto, a più tardi.

Lima. Entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:32 minutos.
2: Son las 10:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia di 53 anni e ha gettato il corpo nel canale che scorre nei pressi dell'abitazione in cui è stato commesso il delitto, a San Stino di Livenza, nel veneziano. Il delitto sarebbe avvenuto giovedì scorso e il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Il giovane ha confessato durante la notte, si cerca il corpo della donna. La decisione finale di Teheran riguardo l'accordo con gli Stati Uniti è in fase di esame, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Fars, considerata vicina ai Pashdaran. Ma Trump insiste, l'Iran ha accettato di non avere l'atomica e a breve Hormuz aprirà. E intanto, secondo media iraniani, una delegazione del Qatar è arrivata oggi nella capitale iraniana per colloqui di pace. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica. Lo ha riferito con un post su X il premier britannico Starmer. Questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo a Mosca, così Starmer. A Roma, la seconda e ultima giornata dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Remigrazione? Mandateci al governo e ci riusciremo, le parole del generale ai cronisti. Sì all'Unione Europea e alla NATO, ma senza essere succubi, aggiunge il leader di Futuro Nazionale. Siamo pronti alle votazioni anche domani. Calcio comincia male il mondiale di Vincenzo Montella. La sua Turchia è stata battuta per 2-0 da un'Australia capace di sovvertire il pronostico della vigilia, sfruttando al meglio le ripartenze in contropiede. Mentre il CT italiano, che ha schierato il Diz solo nella ripresa, deve fare i conti con le troppe occasioni da gol sprecate. Oggi in campo anche Germania-Curaçao e Olanda-Giappone. È tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, chi è solo da tempo fa fatica a conoscere persone stimolanti. Chi ha una relazione di coppia non deve alimentare polemiche inutili. Nella sfera lavorativa sono in arrivo delle soluzioni alternative. Toro, i single possono vivere una giornata abbastanza negativa. Chi fa parte di una coppia solida può fare dei progetti importanti con la dolce metà. Questo è il momento giusto per iniziare ad allargare il giro d'affari. Gemelli, l'ambizione dei cuori solitari può essere finalmente premiata. Chi fa parte di una coppia invece sta attraversando un momento davvero complesso. Parlate di più. In ambito lavorativo è necessario usare più impegno. Cancro. Per quanto riguarda la salute, iniziate ad avere finalmente una buona vitalità e una buona energia. Per quanto riguarda l'amore, c'è un po' di rabbia nel cuore. Per chi deve sostenere un test, un esame o un colloquio, è un momento favorevole. Leone. Potreste ricevere oggi un'improvvisa illuminazione grazie all'intervento di qualcuno, che anche senza volerlo vi spingerà a riflettere su vari aspetti della vostra vita. Questa nuova prospettiva vi aiuterà moltissimo. Vergine, le passioni e gli interessi condivisi saranno il cuore pulsante della relazione di coppia. Per i single questa giornata promette grandi opportunità, mentre nel lavoro, con costanza e impegno, potrete superare ogni ostacolo. Bilancia. Ci sono giornate in cui ci si sente incompresi e si tende a chiudersi in se stessi o in se stesse. È il momento di uscire invece dal vostro guscio protettivo e iniziare a cercare attivamente ciò che desiderate dalla vita. Scorpione. Le stelle illumineranno la sfera delle amicizie. Sarete amici e amiche affidabili e presenti. Sul fronte lavorativo godrete di rapporti molto positivi con chi collabora con voi. Sagittario, anche per le nuove storie d'amore sarà importante osare, in modo da rendere il periodo indimenticabile. Ultimamente le maggiori soddisfazioni derivano dal lavoro. Amate ciò che fate e questo vi dà una marcia in più. Capricorno, mostratevi sensibili e attenti ai vostri affetti, prendendovi cura di loro, come mai avete fatto prima. Nel lavoro sentirete una forte spinta a fare o disfare. È arrivato il momento di ottenere quei meriti che vi spettano da tempo. Acquario, in questo periodo tutto sembra procedere nel modo giusto, quindi siate fiduciosi. Nel lavoro fino ad ora avete evitato di esprimere la vostra opinione, ma da ora in avanti potrete sentirvi liberi di parlare senza filtri. Pesci, arriveranno idee brillanti e facilità nella pianificazione di ogni giornata. Ogni impresa sarà coronata dal successo, dalle nuove iniziative alle nuove conoscenze, dai sogni a lungo accantonati ai giochi seduttivi con il partner. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. L'amicizia inizia quando si smette di cercare l'utile. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
3: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Paricio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.

0: bentrovati e buona domenica 14 giugno con il GR delle buone notizie. Tra le migliori città al mondo per musei e gallerie spiccano due gioielli italiani. A confermarlo la nuova classifica pubblicata da Time Out, elaborata sulla base delle opinioni di oltre 24.000 residenti in diverse città del mondo. Per la categoria museale, regina indiscussa è Parigi con un indice di gradimento del 97%. Al secondo posto Madrid, sull'ultimo gradino del podio c'è invece Londra, dove l'ingresso a moltissimi musei è gratuito. A rappresentare l'Italia nella top 10 c'è Firenze, che conquista il sesto posto. Sul fronte delle gallerie d'arte il primato passa a Londra, ma anche in questa classifica l'Italia si ritaglia uno spazio importante. Firenze conquista il quarto posto, mentre Roma entra nella top 10 mondiale in settima posizione. Novità importanti per chi viaggia in aereo e deve fare i conti con una valigia smarrita. La Corte di Cassazione ha dato ragione ai passeggeri, chiarendo che il PIR, ossia il modulo compilato direttamente in aeroporto in caso di bagaglio perso, vale già come reclamo ufficiale. Tradotto, non sarà più necessario inviare una seconda comunicazione formale entro 21 giorni alla compagnia aerea per chiedere risarcimento. La decisione arriva con l'ordinanza numero 8684 del 7 aprile 2026. In Lapponia parte una caccia al tesoro col sole di mezzanotte. L'idea è nata per incentivare il turismo anche d'estate. D'inverno, infatti, è una meta abbastanza gettonata sia per il villaggio di Babbo Natale che per i paesaggi innevati e l'aurora boreale. Ma d'estate non rischia di certo l'overtourism. La caccia al tesoro sarà una sorta di gioco avventura e consiste nell'esplorazione di sentieri, panorami mozzafiato, mentre ci si avvicina al tesoro nascosto. Dopo il caffè sospeso arriva anche la visita medica sospesa, per cui facendo una visita a pagamento in una struttura si permette a qualcuno che non può di avere una visita gratis. L'idea è nata in Lombardia ed è portata avanti da tre poliambulatori di Milano per il progetto che reinveste i proventi delle visite per quelle gratuite, soprattutto per chi deve attendere lunghe liste d'attesa ed ha urgenza di curarsi. Il programma è promosso da Fondazione di Comunità Milano e coordinato da Progetto Mirasole, impresa sociale nel sud Milano. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: It's Britney, bitch.

0: Radio Kalima.
1: En Radio Kalima suena Mick, Beautiful Freaks.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione, un rimprovero, una lite e poi l'aggressione. Sarebbe questo il contesto in cui ha perso la vita una donna di 53 anni di Sanstino di Livenza, uccisa dal nipote 17enne che l'avrebbe poi gettata lungo il canale che scorre vicino all'abitazione della vittima giovedì pomeriggio. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari e il 17enne ha confessato nella notte. Si cerca ora il corpo della donna. Una domenica è iniziata nel peggiore dei modi sulla statale 77 della Val di Chianti in provincia di Macerata. Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in modo grave in un violento scontro frontale avvenuto intorno all'alba. Hanno perso la vita un ragazzo di 21 anni e un uomo di 41. La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in attesa di valutazione. Lo riferisce l'agenzia iraniana Fars, citando una fonte informata. Secondo altri media di Teheran, una delegazione del Qatar è attualmente nella capitale per finalizzare l'accordo, che secondo gli Stati Uniti verrà firmato in giornata. Giorgia Meloni contro il patentino antifascista richiesto alle case editrici per partecipare alla fiera Più Libri Più Liberi in programma a Roma. Si chiama censura e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica, scrive su X la Premier. Una polemica surreale la reazione del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. L'intelligenza artificiale si abbatte sul mondo del lavoro e il numero di licenziati negli ultimi tre anni per effetto diretto o indiretto dell'AI si avvicina al 500.000, 425.000, 142.000 solo in Europa. E un lavoratore su quattro potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni. È tutto, a più tardi.

Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: en Canarias.
1: Es la hora 12, 32 minutos.
2: Sono le 12 e 32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Prosegue a Roma l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il neonato partito di Roberto Vannacci. Frasi shock dell'ex generale a margine dell'evento. Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri. Poi rivendica, rappresento la speranza per gli italiani che vogliono cambiamento. L'Iran avrebbe accettato, nell'ambito della bozza di memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, di non produrre né acquisire armi nucleari, lo riferisce Reuters, mentre un negoziatore iraniano precisa che il testo dell'accordo non è ancora stato finalizzato, perché ci sono temi chiave irrisolti. Il premier israeliano Netanyahu intanto afferma l'IDF ha colpito obiettivi di Hezbollah nel sud di Beirut. E mentre Washington e Teheran continuano a tessere faticosamente la tela della diplomazia, i riflettori si spostano su Evian, dove domani si apre il G7 presieduto dalla Francia. Iran, Ucraina e migranti sul tavolo dei grandi. E intanto il leader di Kiev, Zelensky, rivendica: abbiamo colpito impianti russi nella regione di Yaroslav e Tula. Un rimprovero, una lite e poi l'aggressione. Sarebbe questo il contesto in cui ha perso la vita una donna di 53 anni di Sanstino di Livenza, uccisa dal nipote 17enne che l'avrebbe poi gettata lungo il canale che scorre vicino all'abitazione della vittima giovedì pomeriggio. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Il 17enne ha confessato nella notte, si cerca il corpo della donna. Weekend con un clima decisamente caldo. Oggi si prevedono picchi di 34 gradi al centro-nord. Temperature già piuttosto elevate, dicono gli esperti, ma il vero exploit della calura ci sarà nei prossimi giorni. È tutto, a più tardi.

0: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Sono le 13:31 minuti. Radio
3: Una domenica dalla redazione. Un 17enne accusato di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo in un fiume è successo nelle scorse ore a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane ha confessato l'omicidio durante la notte. La vittima si chiamava Chiara Guerra e aveva 53 anni. Alberto Stasi ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era entrato il 12 dicembre del 2015 come unico condannato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Stasi, oggi 42enne, trascorso la prima notte dunque fuori dalla casa circondariale. La semilibertà di Stasi per i giudici ha di fatto confermato l'assenza di profili di pericolosità. Parole shock di Roberto Vannacci nel corso dell'assemblea costituente di Futuro Nazionale. Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri, ha detto l'ex generale a margine dei lavori a Roma. La premier Meloni boccia intanto il patentino antifascista chiesto agli editori per partecipare a più libri più liberi. È censura, ha detto. Era firmato oggi l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, lo scrive su Truth Donald Trump, anche se poi è arrivata la smentita di Teheran, secondo il quale il memorandum non è ancora stato finalizzato e la firma non avverrà sicuramente. Calcio, il Milan ha scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore. Si tratta sulla base di un'intesa triennale con uno stipendio per il tecnico portoghese di circa 4 milioni di euro l'anno. È tutto, a più tardi.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
3: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
2: Fanno solo pizza?
3: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
2: Fantastico! E dove si trova?
3: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
1: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio Cali.
3: Buona domenica dalla redazione. Verrà firmato oggi l'accordo con l'Iran. Subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Lo scrive su Truth Donald Trump, anche se poi arriva la smentita di Teheran, secondo il quale il memorandum non è ancora stato finalizzato e la firma non avverrà sicuramente. Almeno 3 vittime in un attacco di Israele a Beirut. Parole shock di Roberto Vannacci all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Il femminicidio non esiste, ha detto l'ex generale a margine dei lavori a Roma. La premier Meloni boccia il patentino antifascista chiesto agli editori per partecipare a più libri più liberi. È censura, ha detto. Giallo nel veneziano, dove un 17enne accusato di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo in un fiume. Nel milanese invece un 61enne, noto interprete, è stato trovato senza vita in uno stabile non lontano da piazzale Loreto e caccia al killer. L'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i dati riportati da ilayoffs.live. Secondo quel numero di licenziati, negli ultimi 3 anni si avvicinerebbe al 500.000. Una fotografia che conferma quanto questo nuovo strumento stia rivoluzionando il mondo del lavoro. Formula 1 al via dalle 15, il Gran Premio della Catalogna, 7ª gara del Mondiale, dalla pole partito Russell su Mercedes, poi la Ferrari di Hamilton, leader del campionato, Kimi Antonelli. È tutto, più tardi.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al +34 642 331208 o vai su todacanarias.it.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15, 32 minutos.
2: Son las 15 y 32 minutos. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Passi avanti sarebbero stati fatti tra USA e Iran per l'accordo di pace, ma nuovi raid di Israele e Libano bloccano le trattative. Trump aveva annunciato la firma imminente dell'accordo, ma Teheran poi ha subito smentito. Le forze ucraine hanno colpito un impianto petrolifero importante per le riserve della Russia, situato a oltre 700 chilometri dal confine, nella regione di Yaroslavl, lo riferito su X il leader di Kiev, Zelensky. Le forze armate britanniche hanno intercettato intanto nella notte nella Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa. Giorgia Meloni critica la rassegna Più Libri Più Liberi, evento che si svolge a dicembre alla Nuvola dell'Eur di Roma, dopo che è stato annunciato il patentino antifascista per le case editrici. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, attacca la Premier che parla di censura. Tragedia sul Monte Pasubio nel Vicentino, dove due giovani escursionisti hanno perso la vita dopo una caduta nel vuoto. Le vittime sono un uomo di 26 anni e una donna di 25, precipitati per circa 100 metri, da accertare le cause della tragedia. Attesa ondata calda dell'estate, in arrivo su tutta l'Italia con temperature più alte e superiori alla media di questo periodo e che potrebbero raggiungere il picco nei prossimi giorni. La causa è l'arrivo dell'anticiclone africano. Secondo le previsioni, le massime si attestano anche sui 35 gradi. È tutto, a più tardi.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audienzia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima.

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Sono le 16:30 minuti. Radio
3: Calima. Una domenica dalla redazione. La Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, primo gran premio vinto con la Ferrari per il 41enne britannico che accorcia anche nel mondiale. Seconda piazza per Russell, sul podio anche Norris, poi Verstappen e Piastri. Colpo di scena a 4 giri dalla fine con i ritiri di Kimi Antonelli e Leclerc. Israele colpisce il Libano mentre proseguono gli sforzi per arrivare a un accordo USA-Iran. Netanyahu ha annunciato che l'IDF ha colpito obiettivi di Hezbollah alla periferia sud di Beirut, una delle linee rosse poste da Teheran per l'intesa con gli Stati Uniti. Il raid, dice il premier, è stato deciso in risposta ad attacchi di Hezbollah contro il territorio israeliano. Nessuna censura dopo la richiesta di un patentino antifascista, a sottolinearlo è la fiera nazionale della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, dopo le critiche della premier Meloni. È un documento, si spiega, basato su riferimenti istituzionali universali, privo di visioni politiche. E ancora un giallo, la scomparsa delle due sorelline svanite nel nulla da una comunità educativa di Civitella Alfedena. Inquirenti stanno analizzando le immagini di videosorveglianza che avrebbero immortalato un'auto sospetta nella notte dell'allontanamento. Nessuna ipotesi viene esclusa. L'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i dati, secondo cui il numero di licenziati negli ultimi 3 anni si avvicinerebbe al 500.000. Una fotografia che conferma quanto questo nuovo strumento stia rivoluzionando il mondo del lavoro. È tutto, a più tardi.

0: In Radio Kalima suena Ultimo, romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:33 minutos.
2: Sono le 17:33 minuti. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione. L'attacco di questa mattina a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, a poche ore dall'annuncio dell'accordo di pace che poteva essere firmato oggi, secondo il presidente americano. La rinuncia a un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz che aprirà a breve erano le attività annunciate da Trump. Le forze ucraine hanno colpito un impianto petrolifero importante per le riserve della Russia, lo riferito su X il leader di Kiev Volodymyr Zelensky. Sono state imposte restrizioni al traffico aereo in 6 aeroporti russi, aggiunto Zelensky, nel rivendicare buoni risultati di queste azioni militari ucraine. A una settimana dalla loro scomparsa non c'è ancora alcuna traccia delle due sorelle di 12 e 16 anni allontanatesi dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena. Le ricerche proseguono senza sosta tra l'Alto Sangro e il lago di Barrea, mentre gli investigatori continuano a verificare ogni pista possibile. Due giovani alpinisti di 25 e 26 anni sono morti sul Monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri. Un terzo escursionista è stato recuperato vivo nonostante le difficili condizioni meteo. La tragedia arriva dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi. Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona, settima prova del Mondiale di Formula 1, conquistando il suo primo successo in gara al volante della Ferrari. Alle spalle del britannico ci sono Russell e Norris. Era dal 2024 che la scuderia di Maranello non vinceva un Gran Premio. È tutto, a più tardi.

0: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

En Radio Karima suena Farruko, Gracie y Steve Aoki, Yapaque.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30.
0: Son le 18:30. Radio
2: Buonasera dalla redazione. Israele colpisce il Libano mentre proseguono gli sforzi per arrivare a un accordo USA-Iran. Netanyahu ha annunciato che l'IDF ha colpito obiettivi di Hezbollah alla periferia sud di Beirut. L'attacco di questa mattina non avrebbe dovuto verificarsi, scrive Trump a poche ore dall'annuncio dell'accordo di pace. Si apre una settimana decisiva intanto per la diplomazia internazionale tra il G7 di Vienna e il conflitto in Ucraina. Tutto è pronto per il summit dei grandi che affronterà i dossier Ucraina e Medio Oriente, ma anche crescita sostenibile e intelligenza artificiale, attesa anche Giorgia Meloni. È caccia al killer del 61enne milanese Roberto Pietro Guerrino, ucciso nel piccolo appartamento dove viveva in via Nino Oxilia, non lontano da piazzale Loreto. Si presume che sia stato colpito con un oggetto contundente, ma al momento non risulta che sia stato trovato. Furto di vini pieno giorno sempre a Milano per un valore di 280.000 euro, poche bottiglie ma molto pregiate, prelevate al ristorante Affinatore. Sulla pagina Instagram del locale è stato caricato il video del furto, in cui si vedono due uomini vestiti da operai aprire due varchi nel vetro antisfondamento da cui prelevano le bottiglie. Lewis Hamilton conquista la prima vittoria in carriera in Ferrari. Nel Gran Premio della Catalogna il britannico centra il successo numero 106 e riporta la rossa di Maranello sul gradino più alto del podio, fuori Antonelli e Leclerc. Mondiali 2026, oggi si giocano Curaçao Germania, Olanda Giappone, Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1977!

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:32 minutos.
2: Son las 19:32 minutos.
3: Radio

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

bentrovati e buona domenica 14 giugno con il GR delle buone notizie. Tra le migliori città al mondo per musei e gallerie spiccano due gioielli italiani. A confermarlo la nuova classifica pubblicata da Time Out, elaborata sulla base delle opinioni di oltre 24.000 residenti in diverse città del mondo. Per la categoria museale, regina indiscussa è Parigi con un indice di gradimento del 97%. Al secondo posto Madrid, sull'ultimo gradino del podio c'è invece Londra, dove l'ingresso a moltissimi musei è gratuito. A rappresentare l'Italia nella top 10 c'è Firenze, che conquista il sesto posto. Sul fronte delle gallerie d'arte il primato passa a Londra, ma anche in questa classifica l'Italia si ritaglia uno spazio importante.

0: Firenze conquista il quarto posto, mentre Roma entra nella top 10 mondiale in settima posizione. Novità importanti per chi viaggia in aereo e deve fare i conti con una valigia smarrita. La Corte di Cassazione ha dato ragione ai passeggeri, chiarendo che il PIR, ossia il modulo compilato direttamente in aeroporto in caso di bagaglio perso, vale già come reclamo ufficiale. Tradotto, non sarà più necessario inviare una seconda comunicazione formale entro 21 giorni alla compagnia aerea per chiedere risarcimento. La decisione arriva con l'ordinanza numero 8684 del 7 aprile 2026. In Lapponia parte una caccia al tesoro col sole di mezzanotte. L'idea è nata per incentivare il turismo anche d'estate. D'inverno infatti una meta abbastanza gettonata sia per il villaggio di Babbo Natale che per i paesaggi innevati e l'aurora boreale. Ma d'estate non rischia di certo l'overtourism. La caccia al tesoro sarà una sorta di gioco avventura e consiste nell'esplorazione di sentieri, panorami mozzafiato, mentre ci si avvicina al tesoro nascosto. Dopo il caffè sospeso arriva anche la visita medica sospesa, per cui facendo una visita a pagamento in una struttura si permette a qualcuno che non può di avere una visita gratis. L'idea è nata in Lombardia ed è portata avanti da 3 poliambulatori di Milano per il progetto che reinveste i proventi delle visite per quelle gratuite, soprattutto per chi deve attendere lunghe liste d'attesa ed ha urgenza di curarsi. Il programma è promosso da Fondazione di Comunità Milano e coordinato da Progetto Mirasole, impresa sociale nel sud Milano. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima,

0: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Carica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Sono le 20:30 minuti.

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30.
2: Sono le 21:30.

forte dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:34 minutos.
2: Sono le 22:34 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: ...1989...

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:33 minutos.
2: Sono le 23:33 minuti. Radio Calima.
3: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
0: È mezzanotte e 30 minuti. Radio Calima.
2: E adesso